dalla sua generazione. La mascella al cortile parlava. Troppi morti lo hanno tradito. Tutta gente che aveva capito. E il bambino nel cortile sta giocando.

chiude gli occhi e si mette a sognare. Chiude gli occhi e si mette a volare. E i cavalli a Salò sono morti di noia, a giocare col nero perdi sempre. Mussolini ha scritto anche poesie. I poeti, che strane creature. Ogni volta che parlano è una truffa.

vincerà. Il gran capo ha la faccia serena, la cravatta intonata alla camicia,

troppi morti lo hanno tradito. Tutta gente che aveva capito. E il bambino nel cortile sta giocando.

chiude gli occhi e si mette a sognare. Chiude gli occhi e si mette a volare. E i cavalli a Salò sono morti di noia, a giocare col nero perdi sempre. Mussolini ha scritto anche poesie. I poeti, che strane creature. Ogni volta che parlano è una truffa.